0: possibile. Per la vostra sicurezza, in un caso reale, cercate subito un luogo riparato e seguite tutte le informazioni e le norme di comportamento comunicate attraverso le emittenti radio. Attenzione, ripetiamo, questo non è un evento reale, si tratta di un'esercitazione della Protezione Civile Alto Tesina. Vi preghiamo di non chiamare i numeri d'emergenza. Per tutte le informazioni riguardo ai segnali di sirena ed il sistema di informazione della popolazione via radio, potete rivolgervi al vostro comune. La Provincia Autonoma di Bolzano vi ringrazia per l'attenzione prestata.
1: Das war gerade eben ein Zivilschutzprobe-Alarm, also bitte keine Notrufnummern wählen, aber eben damit wir im Ernstfall wissen, was zu tun ist. Also, immer dranbleiben an Radio Tirol.